0: dico al proprietario chi l'ha fatto?
1: Che te dico,
0: Perché los animales comen con la cola, porque ni modo que sea quiten para comer.

0: niente trovato. Ma che ti è da dire, Dio mio, qua, qua, qua, qua. Anda, di che sì, che da sì, anda.
1: Ven acá, chico, ven acá.

0: qua la cilindrina?
1: Sì.
2: Ciao, tu sai qual è l'animale che le pega a sus hijos?
3: Bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo.

0: mia.
1: Signorita che riega l'albaca, si di atrevido non me til darà. Io a cercarmi chi si era l'amata, donde florebben tan lindas rosas.